Eh, quina que ve tu que mer la gar can comet chiquitet no, c'è con in not, c'è che può jugar et no. Quei quei